Dammi un vestito, mi chiamo Dio. Perché se vi prendo sempre una gran carriera, il testo è come se quiero io. Ma mi amo sempre.